0: Nitakupatia password usijali.
1: Unasikiza Ghetto Radio kwa TV via Pam. Ghetto Radio.
2: Na wewe hawakuwezi.